Navest tu durarkire, muro ilo numa tu chukarel, tebe dafte di kautu, karel mandel kiki daftu, zoro rachi chisova,